0: Abaimbo dio natikinange madengo la kukola tutumila di computer wakati unje di computer kulilema. Ina madi yetu kukakova kudena ukura koshi madengo shedia bali li gazeti li mulijimbo liaka budilega di computer yetu mshitudu indishonala. Wakati au tayari ni kubali le katukupe shi madengo shi li gazeti.
1: Radio Mozambique, Cabo Delgado.

0: Ana ni shunu era sisulaka. Kino mali haru otoki hayoja sanyo wewe ukushaso sikola.
1: Mm-hmm. Musi wa majole woki sivela.
2: Mio kempavela majotene.
1: Sai vavo. Eo kahi kekai. Mio toki mpavela majotene.
0: Mwe kutakutea.

literature, wandika nusoma lepo ve. Haya otene wamocha chinene ve. Haya to ve. Haya to ve. Haya otene vati. Viola e vitamina. Hayato vati. Viola e vitamina. Makupi. Nteko wowani.

Bene, non è quella la vocatura in studio, radio, mossa perché. E allora come era il tipo e andate vocatura in radio, mossa perché, quindi era come quella che guarera, vengene. E poi andati a Alberto, per Mozambique, non ho mai visto che lavoro, era già una cosa che mi ha fatto. E lì.

0: ana nisunu wera sisulaka. Kino madiharu otoki haiyoja sanyo uwe. Ukushasu sikola.
1: Musi majole woki vela.
2: Mio kempavela majote. Ene.
1: Saisai vavo. Ewa hikekai. Mio toki mpavela majote.
0: Uwe kutakutea se. Owa ilianyo mnoro kala no matelo olikana wa maati.